maniera come un po' così. Non intendo offenderla, l'accento quello non se ne va, non se ne va. Sì, doppio, doppio, insieme. Grazie, grazie. Mi

0: bello, cavernicolo.
1: Ciò nonostante, non intendo offenderla, l'accento

mangeremo nuvole, dormiamo a fonda sulla luna. Notte per notte per notte e notte, qualche volta un